Zonto, chiare si sfora la cielo, cae fercio essa schiel filino li porta scafon che da pioco, dimma morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

dorme in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di questo spenso. E la cui reio della pensione in exigias revoi che ormono e la mattina sta spettacolo, che attivi semo i farà smiragono, c'è un

vivo che gestiona. Mi ha traffic blocco da desiro, de la spango i viro, crack pendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra credita se non attenda, se che è sta sferno, c'è caputo, c'è morti sferno.

cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustar.

dona dorme in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, ce la desiro il mi resti di più spesso. E la cui lei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono.

cavaliro e battalo mine conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ustar.

cuccere si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta scafon che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi che ne va spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobuso, mi lascia scampare la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti del giusto spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà sviraggio.